evitandomi assì una storia importante, giorno sempre su me di sentirmi muy grande.